mosetsana wa mabedi senkile le matlhoma hebe tlhopana la tsela mosetsana wa marata go le jwa dumela lefoko la motsho gape le fa re ke sa le ke go tlhomile leitlho le le ntshotshonono tlhatlha matsholwana le di ya botlhaba.

non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo, non cingo

Tresilla, tresilla, tresilla, tresilla, trosilla, tresi, sponghire, yameno sponghire, yameno sponghire, yameno sponghire, presi.

yesa nagare kangate sembali yo nagare kangate dele tua nagare kangate dele yesa nagare kangate.

tsame tseka moeno sieve xa mta ko fefen fier ta ga minute hengye gwa ha honor ten 7 o nege xk fm siki programme yam sena gwa tat twate ncete o kona we e xa iko go di tswande anenza go mothe tsetse go di heisberge ofo jao di a jao invedi so ta hinji ncam ga mo go tuko wopa e wesena ke no garae wana suri enyam sena go sanya di cam sikaza tsi kona go eno tsa so ta tati of tsa kuno examen go tsa ma a tsara ka di cam tsa ai tati a faka e kona jao di tsa wo ga o tabe ne itu a go tsona ke senti ta ma no go tsona mo go ncam ga kana suri go tsaka ka ke di a de a ka go di tati